0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Dentro una goccia di rugiada, il mondo sembra un cristallo di sabbia bagnata. Dentro un cristallo di sabbia bagnata, il mondo sembra una stronzata.

0: guardami, girati e spara. Ti ho detto quello che il mio animo consola. Hai vinto, prendimi un po' in giro ancora. Adesso ridi e poi rimani sola.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Wow.

0: Okay.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Okay.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Chi è?
2: Non dovevo cantare al matrimonio?
3: È uguale. E in fondo alla strada...
2: Chi è che c'è?
3: Ci sono tre ladroni.
2: Oh, vabbè.
3: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
2: ma sono tutti di mia moglie.
3: Il secondo sudava,
2: tra un ballo, una bionda e un panino.
3: Il terzo spiegava,
4: ma cosa spiegava? La rava e la fava.

0: dell'ombra. Domandare è lecito, rispondere è fantasia. Hai capito? Vabbè.
1: La solita orchestra,
2: i soliti accordi.
1: Ciao, buonasera, arrivederci.
3: Grazie. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Here we go.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Ragazzi.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Tu che pensi come una donna? Come una donna è la felicità? E dimentichi perché è una donna? Tutto il mondo è la realtà.

che pensi come una donna. Come una donna normale. E dimentichi sotto la gonna qual è il prezzo che chi dovrà pagare.

poi distruggere per arrivare alla felicità. Dormi pure, donna mia, dormi pure.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciò che passa tornerà, è come un cerchio che la vita gira, utile la fantasia a respirare ogni cosa prima. Tu che ridi accanto a me, poche altre cose hanno un senso al di là di quel che c'è.

dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse alla fine.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Starsene a casa

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
5: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327-0097-408.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia un'altra guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz, mentre i vertici iraniani si preparano a un possibile nuovo confronto militare e, secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi della NATO in Europa. Nel mirino ci sarebbero in particolare quelle in Bulgaria, già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. E continua la carne vicina a Gaza, sarebbero almeno 10 i morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, spiega Tel Aviv, che ora sembra voler aprire un altro fronte, stavolta con la Turchia. Il ministro della difesa Katz accusa Ankara di trascinare il paese in avventure pericolose in Siria. Martedì scorso raid aereo israeliano su un aeroporto militare a Idlib, destinato, secondo lo Stato ebraico, ad accogliere truppe turche. Sale ad almeno 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, danneggiati edifici residenziali e anche a quanto pare un ospedale pediatrico, mentre alcune persone sarebbero rimaste intrappolate in un rifugio. E cresce anche la tensione politica intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano dell'amministrazione presidenziale. Sono almeno 6 le donne uccise da Ferragosto a oggi in Italia, il bilancio di una nuova drammatica ondata di femminicidi. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso all'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo ancora armato si era dato alla fuga, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Infine il tennis, azzurri in evidenza all'ATP 1000 di Cincinnati, nuova impresa di Cobolli in 3 set sull'astro nascente spagnolo Hodar, e stasera incrocerà i quarti l'americano Paul, vittorioso sul numero 1 del tabellone Zverev. Avanza anche Musetti in 2 set sul portoghese Faria e domani sfiderà l'altro statunitense Tiafo. E anche tra le donne perde la numero 1 Sabalenka per mano della ceca Bejlek. La bielorussa potrebbe perdere la vetta del ranking a beneficio della kazaka Rybakina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
6: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
7: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo 4 sedute consecutive in rosso, affiaccate proprio dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano a stamani un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa mezzo punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali Sandro Csányi. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento a seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327 0097 408.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327 0097 408.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. E ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327 0097 408.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi, giovedì 20 agosto 2026. Il santo del giorno è San Bernardo di Chiaravalle, monaco cistercense francese del XII secolo. Oggi nella storia, 1960, viene inaugurato l'aeroporto di Fiumicino, a pochi giorni dall'apertura delle Olimpiadi che la capitale stava per ospitare. Un'opera che segnò per sempre lo sviluppo urbanistico ed economico della città, trasformandola in una delle porte d'accesso più importanti d'Europa. Nati oggi, 1936, nasce Carla Fracci, la più grande ballerina classica della storia italiana. Con la sua grazia straordinaria, ha conquistato i palcoscenici di tutto il mondo, diventando un'icona assoluta del balletto internazionale per oltre 50 anni di carriera. 1928, nasce Luciano De Crescenzo, scrittore, regista e attore, studioso di filosofia greca, capace di raccontarla con ironia e un linguaggio semplice e accessibile a tutti. Un ingegnere che lasciò la sua professione per dedicarsi alla cultura. Curiosità del giorno. Lo sai che in alcune competizioni sportive la musica è considerata una forma di doping? Diversi studi hanno dimostrato che ascoltare brani con un ritmo elevato durante l'esercizio fisico può migliorare le prestazioni fino al 15%, riducendo la percezione della fatica e aumentando la resistenza. Per questo motivo, alcune federazioni di atletica, come quella britannica, hanno vietato l'uso di cuffie durante le gare ufficiali di corsa su strada, proprio per garantire condizioni di parità tra gli atleti. Pillola di buon umore. Ci sono giorni che brillano da soli, altri brillano perché li illumini tu. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
5: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
6: e da Angela.
5: Ed è all'inizio un nuovo appuntamento con Italia in sette note, il nostro percorso di canzoni in 60 anni, una per ogni decennio, che ci permette di attraversare appunto questo lasso di tempo per capire da dove è iniziata la musica italiana, praticamente dal 1960, e dove sta andando anche oggi. Vi preannuncio che quest'oggi parleremo di canzoni da discoteca. A te, Angela.
6: Esatto, Marco, il programma di oggi lo dedichiamo alle canzoni italiane cantate nella nostra madrelingua, che si sono rivelati grandi successi in discoteca. Partiamo dagli anni 60 con Saint-Tropez Twist di Peppino Di Capri.

0: canzone, uscita nel 1962, ha contribuito a importare il twist nel nostro paese e ha spopolato, reso famosi alcuni dei nostri locali come il Piper, come la Capannina, divenuti celebri in tutto il mondo. E ora, come sempre, ci spostiamo negli anni 70, lasciando a Marco la parola.
1: Da un grande personaggio, qual è stato Peppino Di Capri, ad un altro grandissimo personaggio, qual è stata Raffaella Carrà. Forse nel nostro paese un po' bistrattata, ma in giro per il mondo è diventata davvero una star, è stata amatissima nella penisola iberica, in tutti i paesi latinoamericani, dove era considerata veramente una diva, e lo è stata. Alcuni anni fa, mica per niente, il grande David Guetta le ha dedicato pure una canzone. Quest'oggi l'ascoltiamo con la sua Pedro, Pedro, Pedro, Pedro.

0: la grandissima Raffaella Carrà. Lei è stata attrice, è stata cantante, ballerina, presentatrice, insomma una carriera a tutto tondo per questa artista bolognese. Va bene, detto questo, salutiamo gli anni 70
1: e andiamo negli anni 80, e questa volta con un'altra bravissima artista, questa cantante nel pieno della sua maturità artistica, forte della scrittura e della produzione del fratello, si presenta al Festival di Sanremo con questo pezzo elegante e ritmato. Lei è Marcella Bella con Nell'aria.

0: Questa canzone è stata tra le prime, tra quelle in madrelingua, a entrare in discoteca. Pensate che 5 anni dopo ne è uscito un bootleg che ne ha ripreso fedelmente la sonorità, riproponendola in versioni aggiornate. Detto questo, prima di inoltrarci negli anni 90, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco per l'altro singolo.
1: Passiamo al più grande rocker italiano che conosciamo benissimo, Vasco Rossi. Vasco Rossi già in passato aveva fatto uscire in versione mix alcune sue canzoni, ricordiamo ad esempio Una splendida giornata del 1982 e anche Non mi va del 1982.

1986. In questo caso una sua canzone è stata ripresa e aggiornata per essere ballata da un gruppo di disc jockey, tali Usura, che negli anni 90 ci hanno regalato davvero tante soddisfazioni in discoteca. Beh, il pezzo lo conosciamo tutti, sappiamo la storia di questa canzone, a chi era rivolta delusa, e ora naturalmente ce l'ascoltiamo proprio nella versione degli Usura, che tra l'altro negli anni 90 collaborarono persino con i Datura. Vabbè, tutta produzione made in Italy, della quale possiamo essere soltanto orgogliosi.

0: che ci volete fare? Soltanto al provocatorio, dissacrante ed anticonformista Vasco Rossi poteva venire l'idea di dedicare una canzone alle ragazze di Non è la Rai. Il resto poi lo hanno fatto gli Usura, remixando in maniera magistrale questo pezzo che era nato naturalmente roccheggiante e rocchettaro. Va bene ragazzi, abbiamo completato anche per quest'oggi la musica degli anni 60, 70, 80, 90. A te.
1: Per inoltrarci negli anni 2000, precisamente nel 2004, Marco. Gli artisti in questo caso sono due. Uno è un DJ, l'altro è un grande cantante del passato. La facciamo breve? Gabry Ponte insieme a Little Tony con Figli di Pitagora.

0: Solo un genio come Gabri Ponte, artefice degli FL65, poteva venire l'idea di chiedere la collaborazione di un grande artista del passato come Little Tony. È stato un grande successo. E adesso, amici, andiamo ad ascoltare due artisti di questo decennio, dei giorni nostri, sempre in compagnia di Marco.
1: Siamo nel 2017, quest'oggi, ragazzi, è con l'ultima di questo nostro appuntamento di Italia in Sette Note. Siamo insieme a Benji e Fede.

0: un pezzo che ci ricorda un'estate di un po' di anni fa, questo di Benji e Fede, tutto per una ragione. Tuttavia noi siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione del nostro Italia in sette note.
1: Infatti adesso Marco Mari e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
2: Game over.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La piaga dei femminicidi è ben 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Nelle ultime ore altre aggressioni, per fortuna senza gravi conseguenze. Nicola Compagnone.
5: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne. 6 le vittime da Ferragosto. Dopo la donna morta a Colleferro uccisa a coltellate dal marito davanti al figlio piccolo. L'ultimo caso è quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumento di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. Ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato alla fuga ma è stato fermato poco dopo. I militari hanno scoperto che l'arma era in realtà d'aria compressa. Un altro caso di violenza finita fortunatamente senza gravi conseguenze arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
4: 5 operai sono rimasti intossicati stamani nel centro di Ancona, a quanto pare per un'improvvisa e pesante fuoriuscita di monossido di carbonio. Ora sono ricoverati all'ospedale di Torrette, 2 di loro in gravi condizioni. Ora lo sport. Stasera a Taranto l'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno tra domani e il 3 settembre. Terminati in tempi record gli impianti necessari per le gare, con speranze di positiva ricaduta per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma domani sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
4: In chiusura un cenno alla Formula 1, col nuovo Gran Premio alle porte nel fine settimana in Olanda, arriva una notizia per molti a sorpresa proprio sul padrone di casa Max Verstappen. Il pluricampione iridato, protagonista negli ultimi mesi di esplicite tensioni con la sua Red Bull, ha rinnovato il suo contratto con la scuderia austriaca, estendendolo dal 2028 al 2030. Sono entusiasta, abbiamo le persone migliori per tornare al vertice, le parole del 28enne olandese. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro, puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
7: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
8: Radio Studio Potenza.
7: FM 96 e 100.
8: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
7: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
8: RSP Eventi.
7: Il ritmo che ti segue ovunque.
9: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
10: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.
11: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, settimana nuova, puntata nuova della nostra Time Machine che in queste settimane si sta facendo ballare fortissimo e tantissimo con i ritmi delle canzoni che stanno tra gli anni 90 e gli anni 2000, che tanto vi piacciono e che tanto mi state chiedendo. Come sempre vi ricordo che per entrare in contatto con me potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi viaggio che spero accontenterà un po' tutti voi, perché ci sarà tanta dance, ci sarà tanta house, molta musica degli anni 90 e molta musica degli anni 2000. Faremo scontrare a suon di canzoni quelli che amavano ballare la musica un po' più raffinata, un po' più house, e quelli che hanno sempre preferito la cassa dritta e le canzoni belle potenti. Che siate di questa o dell'altra fazione, preparatevi a saltare, perché la Time Machine di oggi sicuramente vi stupirà. Iniziamo con un brano del 1998, loro sono famosissimi, sono gli Extreme, e la canzone la state già sentendo, si chiama Love.

pensate che abbiamo iniziato troppo forte? Non lo so, secondo me posso ancora stupirvi, posso ancora farvi ascoltare qualcosa durante questa trasmissione che è appena iniziata, che vi faccia ballare ancora di più. Andiamo avanti con un brano che non so se l'avete mai ascoltato, spero in ogni caso che vi piacerà, spero di farvi scoprire una canzone che secondo me è un grande capolavoro. Qui andiamo nel 1992 e andiamo negli Stati Uniti con questo progetto house che si chiama Degrees of Motion, che esce con questa canzone vocal house molto gospel, molto calda, molto bella, si chiama Shine On.

Mamma mia ragazzi, cosa sta per arrivare? Arriva un brano bellissimo, sono colpevole di utilizzarlo troppo poco e non so dirvi il perché, perché mi piace moltissimo, l'ho sempre utilizzato tanto negli anni passati, l'ho sempre fatto ballare tanto in pista, mi dimentico sempre di metterlo nella time machine, oggi mi è venuto in mente. Siamo nel 1998, lei è Neja e questa si chiama Restless.

veramente un brano meraviglioso, bellissimo, mi piace tantissimo, spero che sia piaciuto, spero che piaccia anche a voi, ma andiamo avanti. Il prossimo disco è uscito nel 1994, è stato remixato così come lo ascoltiamo oggi nel 1995. Loro sono gli Everything But The Girl e la canzone si chiama Missing.

E arriva un altro brano che, ahimè, colpa mia, colpa solo mia, utilizzo poco, utilizzo veramente poco. Quando uscì io ero felicissimo di aver acquistato questo disco, lo usavo tantissimo. Era il secondo disco, il secondo singolo importante di questo gruppo, che aveva sparato una canzone famosissima che conosciamo tutti, che è famosa a livello mondiale. Uscì con questa hit, perché fu una hit nelle discoteche, che ballammo tantissimo. E io, ahimè, devo dire, mi dimentico sempre, la metto poco, sia nelle serate che nella Time Machine, cercherò di recuperare. Siamo nel 1999, loro sono gli AFL 65 e questa si chiama Move Your Body.

state assistendo al mix radiofonico più lungo della storia. No, non lo so se è vero. Mi è venuto un po' lungo, sì, probabilmente sì. Va bene, andiamo avanti con un altro brano del 1999. Sono sicuro che qualcuno di voi l'ha già riconosciuto. Lui è Armand Van Helden featuring Dwayne Arden e la canzone si chiama You Don't Know Me.

va bene amanti della musica house. Adesso proviamo a mettere un pezzo che forse nemmeno i più, come dire, addicted, i più affezionati della musica dance si ricordano. È un brano che abbiamo ballato tutti tantissimo. È del 1997, loro sono un progetto Eurodance italiano. Si chiamano Regina e la canzone è Day by Day.

Dai, io penso che quando avete sentito il ritornello di questa canzone vi è venuta in mente. Però anche qui devo dire che sono andato a cercare qualcosa che non utilizzo di solito per farvi ascoltare qualcosa di diverso, ma che comunque sia nella vostra testa, nelle vostre orecchie. Fatemi sapere, scrivetemi, ditemi se ve la ricordate, se ve la ricordavate quando l'avete sentita. Vabbè, andiamo avanti con un brano del 1998. Mettiamo noi una versione dance un pochino più nota, che è uscita nel 1999. Loro sono i Molocco e la canzone si chiama

Bella, bella, bella anche questa secondo me. Ma vi voglio dare un altro pezzo che negli anni 90 abbiamo ballato tantissimo, e anche questo non viene suonato tantissimo né da me, ma devo dire che anche se andate ad ascoltare una serata anni 90, non è uno dei primi 30 brani che ascoltiamo, diciamo così. Siamo nel 1990.

molto molto molto bello, almeno secondo me. Fatemi sapere se ve lo ricordavate, Ecuador, se lo ascoltate, se vi piace questo pezzo. Ma andiamo avanti e accontentiamo anche un pochino chi vuole sentire della musica house quest'oggi. Andiamo a mettere un pezzo che utilizzo abbastanza spesso, sono diversi mesi che lo utilizzo sia dal vivo che nelle time machine. Non è che non l'avessi utilizzato nel passato, ma ultimamente mi è tornato in mente perché me l'ha proposto un'amica e lo uso abbastanza spesso. È un brano del 2002, loro sono gli Shakedown, progetto house svizzero, la canzone si chiama At Night.

di Johnny Taylor e parti testuali da Love Me Tonight di Anthony White, uno dei grandi inni della musica house del 2004. Loro sono gli Shapeshifters e la canzone si chiama Lola's Theme.

questo in effetti è un mixaggio abbastanza ardito. Probabilmente se c'è qualche DJ all'ascolto sta vomitando. No dai, non lo so. È il 1999, andiamo avanti con un brano dance abbastanza spinto, lo conoscete tutti. Lui è Gigi D'Agostino e la canzone

E lasciamo uno dei simboli della musica dance degli anni 90. Io lo dico sempre ogni volta che parlo di Gigi D'Agostino, sono molto contento di vedere che è super seguito anche adesso, dopo un periodo che secondo me lo ha visto un po' meno protagonista. Lui secondo me è un grande producer e merita veramente di stare in alto nelle scene della musica dance, EDM, chiamiamola come vogliamo, perché ha veramente dato tanto e fa ancora tante produzioni veramente molto belle. Non so se c'è qualche appassionato magari del lento violento, di altre cose, va bene, comunque andate a cercare perché Gigi fa sempre un sacco di cose interessanti. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2004 che sono certo che abbiate almeno in quei tempi ascoltato, un brano molto molto bello che è un po' difficile da ballare perché non ha questa cassa potentissima o questo ritmo prorompente che siamo abituati ad ascoltare e ad operare quando andiamo a ballare in discoteca. Lui è Milo e la canzone si chiama Drop the Pressure.

In arrivo un altro disco che abbiamo ascoltato qualche volta durante le nostre Time Machine, che secondo me merita tantissimo. Non è mai stato un brano mainstream, ma nell'anno in cui uscì e per qualche periodo dopo fu un brano che veramente faceva volare la pista. Siamo nel 2001, questo è un progetto italo dance italiano con la voce di Reb, si chiamano SMS e la canzone si chiama La Vie C'est Fantastique. La Vie

Secondo me comunque è un disco molto molto molto molto molto bello. E io vi dico la verità, se faccio delle serate anni 2000 dove c'è un po' di gente che è più o meno alla mia età, so che posso mettere questo brano e so che li faccio scatenare, so che vi faccio scatenare. Ma andiamo avanti con un brano del 2005. Lo state già sentendo nel sottofondo musicale di questa mia introduzione, mixato insieme al brano di prima. Lui è un DJ e producer francese, uno dei nomi che ha portato l'house francese verso il pop, possiamo dire così, verso un linguaggio più pop e più internazionale. Si chiama Martin Solveig e la canzone è Every

bella bella bella anche questa, ma andiamo avanti, mettiamo assolutamente un altro pezzo che avete ballato, avete cantato, lo ascoltate anche adesso. Non so se vi ricordate anche il video, magari qualcuno se lo ricorda, scrivetemi. A me piaceva molto, loro sono due icone della musica italiana, la discoteca sicuramente, ma forse uno dei due è andato anche un pochino oltre, perché è una storica voce della radiofonia italiana. Loro sono Gigi D'Agostino e Albertino, questo è il 2000 e la canzone

arriva l'ultimo brano della Time Machine di oggi, una canzone bellissima. Siamo sempre nel 2000, loro sono un duo elettronico francese tra i più influenti della musica dance ed elettronica moderna. Si chiamano Daft Punk e la canzone è One More Time.

0: stop.
1: E su One More Time dei Daft Punk anche la puntata di oggi di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver ascoltato Time Machine e per avermi aiutato anche questa volta a comporre il viaggio giusto. Sì, perché vi ricordo che ogni viaggio che faccio viene dai vostri consigli, dai messaggi che ricevo, perché mi potete sempre scrivere su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoupDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Fra l'altro su Mixcloud, ve lo dico sempre ma ve lo ricordo, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine per ascoltarle dove volete, quando volete, come volete, gratuitamente. Tra l'altro, se qualcuno di voi già mi segue sui social si è accorto che la Time Machine è diventata per i runner di Instagram la playlist, la compilation, la musica di riferimento per gli allenamenti della settimana. Infatti abbiamo un sacco di runner che usano la Time Machine per andare a correre e ci dicono poi se gli è piaciuta la musica e se li aiutate a correre più forte. Quindi se correte, provate a correre con la Time Machine, poi mi farete sapere com'è andata, se è andata meglio o peggio del solito. Detta questa cosa interessantissima, senza la quale immagino avreste avuto dei problemi a dormire questa notte, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci sentiamo sempre qui la prossima settimana al solito posto e alla solita ora. Ciao.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
5: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327 0097 408.
0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
6: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
7: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
8: Chart. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
9: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
10: Eccoci qua ragazzi, ormai nel cuore del mese di agosto con il nostro DJ Box ad accompagnarvi nelle giornate più calde dell'anno, mamma mia. Io sto facendo gli scongiuri che questo caldo pazzesco se ne vada, anche perché lo sappiamo bene, l'estate è bella per chi va in vacanza, per chi può godersi le vacanze, le ferie, tutto quello che volete, ma per chi lavora ragazzi c'è poco da scherzare. E qualcuno dirà, vabbè, ma tanto ormai lavoriamo tutti in aria condizionata. Beh, non è proprio così, pensate a chi lavora sui cantieri stradali, edili, eccetera eccetera eccetera, eh? Dai che partiamo con la prima di oggi, tanta buona musica per 60 minuti degli ultimi 50 anni, musica da ballare ovviamente. Partiamo con il grande, grandissimo

Il grandissimo Barry White, Let the Music Play, ragazzi, canzone degli anni 70. Noi come sempre apriamo con il decennio a noi più lontano, 70, 80, 90, poi gli anni 2000, il disco ballato in italiano che chiuderà la nostra, il nostro appuntamento, ma intorno alla mezz'ora c'è un altro disco, l'Afro Time. Dopodiché si riprende dagli anni 70 per arrivare fino quasi ai giorni nostri. A proposito di anni 80, siamo insieme ora alla premiata ditta Cattafesta Crivellente Farina, Time Records, Power Record di Verona. Lui si chiama Ricky Maltese. Lo ritroviamo con Warrior.

sexuality is a key galaxy. Sexuality.

Accantonati momentaneamente gli anni 80, siamo passati al decennio successivo, quello che completa il secolo scorso, siamo nel 1996 ed abbiamo incontrato Gemma Spoon con The Edge of Love. Passiamo ora al primo dei due singoli degli anni 2000. Rallentiamo un tantino le battute per minuto ed incontriamo i Soul Central, due le canzoni dedicate agli anni 2000, dopodiché ovviamente daremo l'opportunità anche quest'oggi agli amanti dell'Afrotime di potersi gustare una canzone di quel genere musicale. Ma adesso intanto il Soul Central con noi. Tutto questo nel DJ Box di quest'oggi. Siamo nel pieno del mese di agosto.

0: A completare la prima parte del nostro DJ Box, amici, sono stati Mnek and Joe Corey con questa Head and Heart. Ed ora, come già preannunciato, siamo pronti per l'Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.

Il nostro cammino lo abbiamo ripreso dai Change, quelli di Love Holidays, Lovers Holidays per la precisione. Siete all'ascolto del DJ Box, io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso nella musica dance degli ultimi 50 anni, dagli anni 70 ai giorni nostri. Siamo ora approdati nel 1987. Loro si chiamano 1986 per la prigione. Loro si chiamano Timex Social Club.

Siamo andati a recuperare anche Alexia dagli anni 90 con questa sua Gimme Love. Di questa canzone ne erano uscite diverse versioni, ce n'era persino una reggae molto radiofonica, questa invece era decisamente dance, ma intanto il tempo scorre via veloce, stiamo per arrivare alla conclusione. Adesso siamo entrati negli anni 2000, due le canzoni che ci separano dal disco ballato in italiano. La prima è questa, a proporcela è un artista spagnolo la cui carriera ad alti livelli era iniziato in pieno periodo house, era il 1988. Qui invece, ragazzi, sono passati molti anni dal 1988, siamo nei primi anni 2000. Lui si chiama Raúl Orellana.

0: Questa è stata una grande collaborazione. I Medusa insieme a Becky Hill con Loose Control hanno completato la seconda parte del nostro DJ Box. A questo punto, ragazzi, mancando 3 minuti alla conclusione, non ci resta che andare col disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E a questo punto, ragazzi, io, Marco Mari, ho terminato i miei minuti, il mio tempo a disposizione. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao! Italia.

0: Game over.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327 0097 408.
5: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hangover su Club Chart Pyramid. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è scesa di meno 3 ed è proprio Getaway. E allora, let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 20 Getaway sulla nostra classifica Dance Club Chart. Si continua subito con la posizione numero 19, questa settimana è scesa di meno 5 ed è proprio Hugh

E dopo la nostra posizione numero 18, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 17 della settimana? E allora, let's go! Questa settimana è Sad Girls, la nostra new entry.

Vi ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Metica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Questa è la nostra posizione numero 16 della settimana. Girls

pronti a divertirci con la nostra posizione numero 11 della settimana sulla nostra classifica dance? È salita di più 2. E allora, let's go! Eh sì, è proprio Sorry Papi, posizione numero 11 della settimana su Club Chart.

0: stai ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
1: E siamo arrivati nella posizione numero 10 questa settimana per Repeat It, ed è salita sulla nostra classifica di più 1.

Sulla nostra classifica dance club chart a cura di Corrado Medica non può mancare Bob Sinclair con I Can't Wait, posizione numero 8 della settimana, ed è scesa sulla nostra classifica di meno 2.

E dopo I Can't Wait, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 7 della settimana? È salita di più uno. E allora, let's go! Got you on my mind. Satisfy, la numero 7 della settimana.

nostra posizione numero 3 della settimana su Club Chart. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 2? È salita di più 1 questa settimana. E allora, let's go! Eh sì, è Anima con Beautiful, la posizione numero 2 della settimana su Club Chart.

0: Grazie a tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
6: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327 0097 408.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Dagli studi dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma più viziato che mai. In studio due viziate, tu lo sai. A parlar di
4: vi abbiamo dato l'aiutino.
5: Il vizio che ti sfizia,
3: ecco.
5: Lo potremmo chiamare così oggi la puntata di Shadows Light, che inizia, che si appropinqua nelle vostre orecchie e parla di vizi. Quanti sono i vizi capitali?
3: Chi sette, ti voglio sette, come sette. I sette re di Roma.
5: Sì, preparato.
3: Allora, i sette re di Roma,
5: allora, Numa Pompilio.
3: Sì, Mammolo.
5: Cosa dici? Cosa dici?
3: Immolalo.
5: Cosa dici?
3: Quattro occhi, Buffo, no. Brontolone.
5: Sei scarso, vai a studiare la storia. Allora, i vizi capitali sono sette.
3: Tito Eustacchio.
5: Basta.
3: E trombe di Falloppio.
5: Vabbè. E allora, ormai oggi non si parla dei sette re di Roma.
3: Ecco, e neanche dei sette nani.
5: Che poi, sai, cioè, io mi ricordo di Numa Pompilio.
3: Sì, vattene a ricordare.
5: Pompeo Grasso.
3: Sì. Io mi ricordo di Poppea. Beh, si parla dei sette vizi capitali, allora, rapportati alla nuova era.
5: Sulla storia romana, ragazzi, siamo davvero molto scarsi.
3: Ma io non mi ricordo neanche i sette nani. Te li ricordi tutti i sette nani?
5: Mammolo. Eolo, Pisolo.
3: Pisolo me lo ricordo.
5: Donnolo.
3: Quello che va a donne.
5: Anche sui sette nani. Anche sui sette nani, insomma, non siamo preparati. Noi non siamo preparati.
3: E i sette vizi capitali li sai? Lussuria, accidia.
5: Sì.
3: Poi? Ingordigia.
5: Invidia.
3: Invidia.
5: Ignavia.
3: Ignavi. Va bene, ne parleremo meglio dopo. Intanto
5: ci faremo aiutare
3: la nostra sigla.

0: è una sigla sfiziosa.
1: Sì, ci viene da cantare.
0: Briosa, briosa.
1: In questo modo strano, a microfoni aperti. Oh. E allora, dopo la nostra sigla, è ufficiale, inizia la puntata di Shadows Light. Lui, Andrea Lombardo, e Angelo Franzoni, siamo in Senza Radio. Oggi l'argomento cardine che ci guiderà fino alla fine della puntata sono i sette vizi capitali che tutti conoscono, tranne noi, ovviamente l'avete visto già. Questi vizi li rapportiamo a quello che è l'attualità del vivere quotidiano.
0: Eh sì, perché non è che uno con refusi di studi scolastici vuole anche con refusi di cultura medievale flagellarsi sui sette vizi che tutti un po' abbiamo, no? Però li rapportiamo nella vita normale, cioè non è che la vita normale uno perché non è lussurioso significa che non è lussurioso. Cosa ho detto?
1: Non lo so.
0: Se uno è ingordo, anche ai tempi moderni siamo ingordi.
1: È vero. Però mi viene da pensare che se ci sono sette vizi, dovrebbero esserci da contraltare sette virtù.
0: E quali sono?
1: È il contrario dei vizi, no?
0: Vabbè, il vizio della musica qui non manca mai. Parte l'angolo
1: Tunes.

0: E dopo così tanto
1: tunz che ci ha così scaricato, ci ha fatto star bene, ci ha fatto ballare, ora entriamo in quello che è il vivo, entriamo nel vivo.
0: Sì, esatto.
1: Della trasmissione, del programma.
0: E andiamo a nomenclare, non per nostra cultura personale, ma ci appoggiamo
1: alla nomenclatura ufficiale.
0: Uno dei sette vizi capitali più accidiosi è l'acidia.
1: Che cos'è l'acidia?
0: L'acidia, nella sua definizione etimologica, deriva da accidenti o peccato. No, non è questo.
1: No. L'acidia, eccola qua, è l'inerzia, è l'indifferenza.
0: Ah,
1: tu
0: quella
1: sei
0: che
1: accidioso
0: ti
1: quando sei indifferente e inerte.
0: Quello che non fa nulla.
1: Esatto, dolce, non fa niente.
0: E oggi, rapportato all'era anche digitale, sono quelli che rimangono a letto a guardare video, a scrollare per ore, rimandando così il momento di alzarsi, anche laddove magari avete anche da far pipì, non andate neanche a far la pipì.
1: Oh, e vorrei capire quanti di voi si riconoscono in questa accidia.
0: Gli scrollatori seriali,
1: la gente che, per dire, non si alza dal divano, non si alza dal letto perché no, ma cosa devo fare, me ne sto qui col telefono, mi guardo le cose che passano scrollando col polliciotto, anzi, visto che non vorrei muovere neanche il polliciotto,
0: ecco, faccio scrollare all'intelligenza artificiale. Siri, scrolla per me.
1: Beh, insomma,
0: coloro che scrollano, ragazzi, talmente scrollano, cioè, che non hanno più voglia di scrollare mentre vanno a fare la
1: pipì. Ecco, bisogna scrollare proprio al momento giusto. E lì lo scrolli, il vero scroll.
0: No,
1: col telefonino. E lo scroll dopo che hai finito, ti dai i colpetti.
0: Lasciamo perdere,
1: per
0: non
1: far scendere giù le ultime gocce.
0: Regia, manda un brano.

Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
5: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
4: Seguiteci numerosi.
5: Buon ascolto.
6: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327-0097-408.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
7: Ci chiamiamo senza radio, guarda un po'.
8: Senza radio, bello come concetto.

0: Rientrati in studio ancora Shadows Light, ancora senza radio, a parlare di vizi capitali in una chiave moderna.
1: Sì, abbiamo visto l'accidia che è quella cosa che ci impedisce di agire, di fare la qualsiasi, no?
0: Esatto.
1: Ed è un vizio capitale.
0: Un vizio che può capitare, dei vizi capitali, è quello della gola. Forse ne soffriamo un po' tutti quando diventiamo così legati al cibo, non per un discorso di rimanere in vita, ma proprio perché siamo golosi.
1: E ci vogliamo strafogare di golosità, ecco.
0: Ecco, e
1: anche
0: oggi...
1: quando non è necessario.
0: È quello, il vizio.
1: Perché poi il vizio diventa quello, cioè, è giusto, bisogna mangiare ci mantiene in vita, è normale, ma quando esageriamo, dice il filosofo,
0: sì?
1: Il filosofo,
0: così
1: mi pare, Epicuro,
0: sì?
1: Che diceva, sì, è vero, bisogna mangiare, ma mangiare troppo,
0: sì?
1: Mangiare più di quello che ti è necessario per il tuo organismo,
0: sostentamento,
1: e per il tuo sostentamento diventa un bisogno che non è più necessario,
0: diventa un vizio.
1: E il vizio. Il vizio poi ti porta chiaramente
0: a strafare. E oggi abbiamo il conforto, che può diventare un vizio, di ordinare, perché ci scoccia pure cucinare e lavare una padella, di ordinare tutto su Glovo, sui fast food.
1: Allora qui
0: ordine e paga, paga e ordine.
1: C'è, come dire, il concatenamento,
0: sì,
1: dell'accidia, perché non vuoi far niente, non puoi neanche andare
0: mentre scrolli, vai sul sito
1: e ordini
0: mangereccio,
1: e quindi colleghi l'accidia con la gola.
0: Esatto.
1: E quindi due vizi, i colleghi vizi.
0: Vizio su vizio, vizio su vizio.
1: Vizio.
0: A proposito, ordina una pizza.
1: Sì?
0: Voi ascoltate.
1: Lo faccio mentre scrollo.
0: Sì.

D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia

0: E quindi musica, canzone dopo canzone, vizio su vizio.
1: Un po' buona però.
0: Già è arrivata,
1: esatto.
0: Sì, sai, Last Minute.
1: Last Minute è proprio lì, era già pronta.
0: Fast and Furious.
1: Beh, insomma, allora qui
0: oggi si parla di vizi.
1: A Shadows Light con il nostro Andrea Lombardo e con il nostro, che poi sarei anche io, no?
0: Esatto.
1: Angelo Franzone.
0: Esatto.
1: Insieme facciamo il Senza Radio.
0: Hai capito?
1: Stiamo cercando di nomenclare. Mi è piaciuta la parola nomenclatura.
0: Come nomencli tu? Non nomencla mica nessuno. A parlare di vizi.
1: Vizi capitali che sono sette.
0: Sì, li stiamo scoprendo. Scoprendo che non ce li ricordavamo.
1: Non so, scoprendo, perché noi manco li conoscevamo, ma li stiamo, come dire, riscoprendo, perché la gente magari sa quali sono, in chiave, come dire,
0: chiave digitale.
1: Moderna, digitale.
0: Uno dei peccati più famosi, perché purtroppo siamo tutti peccatori e che senza peccato scagli la prima pietra.
1: Sì,
0: è quello dell'invidia.
1: È lì, ce ne sarebbe.
0: L'invidia,
1: ce ne sarebbe lì da parlare.
0: È una brutta bestia. Siamo tutti un po' invidiosi.
1: Tu vedi una persona che ha il telefonino ultima generazione, Maxi Steel Pro Max, eccetera.
0: E lui
1: eccetera.
0: Sì che sta bene.
1: Io non posso permettermelo. Vabbè, quel telefonino non mi piace, non me lo come. Invece tu lo dici perché è chiaro che sai benissimo che spendere più di 1000 euro in un telefonino Pro Max ultima generazione, però vai a denigrare.
0: Sì. Vuoi acquisire quello status quo?
1: Lo status quo.
0: Quello status, status symbol. Che vabbè, lasciamo perdere. L'invidia però oggi arriva anche come?
1: Com'è?
0: Base a cosa posti? Oggi siamo un po', spero siate i più in vacanza, sì, a rilassarvi e postate oggi le foto della vacanza.
1: Ma oggi è facile postare foto di vacanze, però. Mentre prima dovevi costruire, eccetera. Oggi basta digitare sull'intelligenza artificiale. Ti do una mia foto mentre sto seduto nel cesso. Fammi un piacere.
0: Ah, beh, questo è vero.
1: Fai in modo che io sono seduto nella spiaggia più bella dei Caraibi con la palma, il cocco, eccetera, eccetera. E mentre tu gli carichi all'intelligenza artificiale la foto mentre stai seduto nel cesso, e lei lavora e ti trasforma in un cesso che
0: quindi
1: stai carichi.
0: Non crediamo a tutte le foto che vediamo, ma se sono foto vere fanno venire l'invidia di chi le guarda. Ah, allora tu sì che sei stato al mare, io sono qui a lavorare, a sudare. Invidia. Oh,
1: hai capito
0: e fatevi una vita propria,
1: ragazzi, ma io dico se una cosa si può fa, se una cosa non si può fa,
0: non si fa.
1: Fa
0: dice il saggio.

0: E quindi a ragionare ancora di vizi, la musica ci vizia, ma questo non rientra nei sette peccati capitali.
1: La musica io la farei rientrare nelle virtù, no? Perché abbiamo detto che per ogni peccato, per ogni vizio, ci dovrebbe essere una virtù di contraltare. Quindi abbiamo detto che l'accidia è il primo che abbiamo analizzato in questa nostra nomenclatura.
0: La pigrizia
1: è il non far nulla. Di contraltare la virtù sarebbe quella di essere una persona sempre molto attiva,
0: e quindi
1: che fa tante cose nella vita,
0: dobbiamo cercare,
1: e che aiuta non solo il prossimo ma anche il nostro pianeta a star bene, perché tu mentre aiuti il prossimo aiuti te stesso, e mentre aiuti il prossimo e te stesso fai qualcosa anche per tutti quanti gli altri. Questa è una massima che ho imparato dal film Rocky.
0: Beh, è bello che se io posso, tutti possono lottare. Adriana!
1: Hai capito? Quindi è importante questa cosa. Quindi questo sarebbe il contraltare l'attività.
0: Sulla gola la virtù è la dieta.
1: Sulla gola la virtù, non sarebbe proprio la dieta. Però il fatto che comunque tu nutri il tuo corpo
0: con dei
1: cibi sani e naturali.
0: Invece
1: e non con
0: di
1: quelli ultraprocessati, zuccheri raffinati. Invece cibo sano che ti mantiene, ti fa star bene, ti far stare in forma, e aiuti anche le persone che coltivano in maniera naturale.
0: Vedi, bisogna mangiare biologici.
1: Quindi,
0: allora,
1: quindi quando tu fai qualcosa per te, in realtà
0: la fai per gli altri.
1: La fai anche per gli altri.
0: Bravo, mi sei piaciuto.
1: Hai visto Rocky quante cose insegna?
0: Ancora con sto Rocky. Intanto l'invidia, la virtù potrebbe essere.
1: La virtù dell'invidia potrebbe essere, per dire,
0: compiacimento.
1: Essere invidioso di quello che hai, sono felice. Ho felicità per te che hai delle cose che hai desiderato, e siccome sono felice per te, allora la persona si accorge che tu sei felice in maniera assolutamente gratuita,
0: spassionata,
1: e quella persona in qualche modo è anche felice per te, che sei felice per quella persona.
0: Te l'ha insegnato Rocky?
1: Rocky insegna tante cose.

0: terza, quando hai messo al tappeto Apollo la seconda linea.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Ed eccoci qua ancora senza radio, ancora Shadows Light, il niente di serio, quindi non vi preoccupate, niente di serio.
1: Oggi a parlare di tutti gli insegnamenti che un film di Sylvester Stallone, il film Rocky 1, 2, 3, 4 insegna...
0: e 5.
1: Anche 5, sì, vero. Insegnano tante cose. Quella frase che ci rimane stampata sulla testa: Adria, se io posso cambiare, anche tu puoi cambiare, tutto il mondo può cambiare.
0: Meraviglia di film, meraviglia. Ma non stiamo parlando del film, anche se prendiamo spunto, oggi si parla dei 7 vizi capitali, di cui noi magari li enunciamo, li nomencliamo.
1: Ormai ci piace.
0: Però, cioè, la roba però dice: no, vabbè, non è che io sono così goloso, accidioso, lussurioso.
1: Beh, allora,
0: in realtà
1: allora,
0: tutti bisogna siamo dirlo,
1: bisogna ammettere quelli che sono i propri. Io, per esempio, sono goloso. Goloso. E lo sai tu benissimo, vedi, ogni volta che se c'è il cornettino, se c'è il dolcetto, il dolce insomma mi attira
0: così. E poi ci sono i vizi che li stiamo rapportando, anche perché ci appoggiamo a un emerito studio, un po' alle nuove dinamiche, cioè dire l'utilizzo dei social, delle app, alimentano spesso questo nostro
1: quindi
0: vizio.
1: Praticamente vi vuoi dire che la tecnologia
0: ti aiuta a incrementare il vizio,
1: incrementa il vizio,
0: esatto, mentre l'ira è, non è la lira,
1: l'ira funesta,
0: l'ira, è uno dei vizi capitali,
1: è il pelo di Achille,
0: che non è, dice, io sono così irascibile. Sì, analizzatevi voi al volante. Ecco. Al volante è ancora l'uomo, ma forse anche la donna si trasforma.
1: Sì, è vero, ritorna
0: per una mancata freccia.
1: Ci sono delle cose ancestrali quando tu sei al volante, no? Non si sa perché. La persona più tranquilla del mondo sale in macchina, mentre uno magari si scorda di azionare una freccia di direzione, oppure si ferma un attimo perché deve capire dove deve andare, c'è quell'altro dietro che subito si fa prendere dall'ira.
0: Sì, si invierisce.
1: Ma guarda quel
0: suona e impreca.
1: Comincia a suonare, comincia a imprecare, comincia. Ragazzi,
0: che risi, ascoltate radio, musica e Shadows Light.
1: Dai, ascoltate un po' di musica dello Shadows Light.

Mica, take it easy, ascolta Shadows Light, stai sereno, ok? Ed è il momento, come sempre all'interno dello Shadows Light, di anche farvi ascoltare della musica inedita, in questo caso a firma di Mari Cascolese, Ti darei un'altra vita, un brano pieno d'amore e di gratitudine nei confronti della nonna materna venuta a mancare da poco, scritto quindi per riportare in vita la sua presenza fisica e, come ascolterete insomma nel ritornello, per abbracciarla ancora senza inganni in sé. Una lettera eterna che la compositrice così ha voluto mantenere con un legame indistruttibile e vivo tra di loro, per farla uscire insomma da sotto quel posto così silenzioso e crudele in cui si trova e che adesso per l'artista non ha alcun profumo, chiamato terra e quindi inganno del dolore. Testo di Mari Cascolese, musica di Sir Angel, Ti darei un'altra vita.

0: Hai visto l'effetto? L'ira funesta è finita perché la musica aiuta, la musica aiuta. Attenzione, oggi sempre con noi senza radio, Angelo Franzoni e Andrea Lombardo con lo Shadow Slide, il programma che ascoltate ormai da più di 20 anni. Possiamo dirlo? È la verità?
1: Sì, sì, sono più di 20 anni, sono 21, 22,
0: 23.
1: 23.
0: Chi ha detto 25? 25.
1: In realtà
0: a 25. Parlare come sempre un argomento, lo mettiamo anche in luce, poi insieme se ne ride, ridiamo con voi, ridiamo tra di noi, perché non siamo noi seri, niente.
1: Dov'è
0: di serio.
1: Vi riconoscete? In quale vizio vi riconoscete? Io per esempio ho fatto il mea culpa con la golosità,
0: ecco.
1: Quindi potrebbe essere la, cos'è, la gola?
0: Sì.
1: Oh.
0: E voi invece in
1: voi
0: cosa?
1: Dove fate il vostro mea culpa? Nell'ira, mentre siete nel traffico e cominciate a suonare in maniera insistente e a imprecare contro chi vi sta davanti?
0: Ma attenzione, perché poi appare nelle nostre vite e insito, e non lo sappiamo, l'altro vizio capitale, l'avarizia. Il vizio che ti vizia.
1: L'avarizia ti vizia, perché insomma ti leva anche lo sfizio. Lo
0: sfizio. Però l'avarizia poi è come un cancro, no? Ti uccide da dentro, perché tu diventi avaro di possesso, avaro di sentimenti.
1: E diventi avaro di tutto, e non spendi più una lira neanche per niente. E non spendi qualcosa di te stesso per investire con gli altri, no?
0: Esatto. E oggi
1: anche
0: che si usano.
1: Sì, quello che stiamo facendo, cos'è? Parlare del vizio, ma cercare il contraltare, cioè il cercare la virtù che in qualche modo fa da contrappeso al vizio.
0: Esatto.
1: Quindi,
0: e oggi l'avarizia ricade in abitudini normali.
1: La
0: se voi avete
1: generosità potrebbe essere invece
0: la virtù. Bravo.
1: La virtù che
0: se voi avete, oggi vanno molto di moda ormai le piattaforme per guardare la TV.
1: Sì.
0: Se facciamo l'ipotesi, no?
1: Sì.
0: Che voi convivete e poi vi lasciate, l'abbonamento rimane intestato a lei o a lui che se n'è andato. Voi non è che glielo dite, perché siete avari e vi guardate Netflix a spese del vostro ex.
1: Non solo, per dire, possiamo fare un esempio di vizio virtù. Allora, l'avarizia è quello che l'abbonamento su Netflix non lo vuole pagare. La virtù è quella della persona generosa, il tuo vicino di casa, dice, cioè, sai, c'ho l'abbonamento su Netflix, utilizza il mio. E quindi lì praticamente l'avaro
0: è scroccone.
1: Diventa scroccone perché utilizza non solo l'avarizia come vizio, ma anche scrocca perché sa che il suo vicino è generoso ed è virtuoso.
0: Hai capito?
1: E allora ti va a scroccare l'abbonamento.
0: Hai capito?
1: Avaro e scroccone.
0: È doppio vizio allora. L'ottavo vizio capitale, lo scroccamento.

0: Shadowslide, il programma che non vi abbandona mai, storia, neanche d'estate, dice uno dei nostri jingle.
1: Storia della musica qui a Shadowslide, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche in mezzo a tutti i vostri vizi che possono essere capitali o che possono anche essere, perché poi ci sono i vizi capitali che sono quelli, sai, poi ci sono i vizi meno capitali.
0: Ci sono quelli capitati che ti capitano. E fra tutti ancora domina in noi il germe, il seme della lussuria.
1: Lussuria, quando si fa vizio capitale, perché cosa tipo fa la lussuria, lo sfarzo delle cose inutili che ti...
0: Sì, perché noi associamo la lussuria al sesso, non è solo sesso.
1: Oh.
0: È anche cupidigia.
1: È cupidigia.
0: La cupidigia
1: viene. Perché la leghi al sesso? Perché quando tu praticamente fai sesso per riprodurti,
0: sì,
1: allora non è lussuria.
0: Ok.
1: Mentre se tu fai sesso perché non ti devi riprodurre, ma perché devi godere lì nel momento,
0: allora
1: scadi nella lussuria.
0: È una chiave di lettura importante. Ma la lussuria, quindi, oggi la troviamo anche nel cosiddetto e-commerce. Siamo lì a comprare cose inutili che prima non potevamo comprare, perché i negozi le cose inutili magari non le vendevano. Adesso troviamo di tutto. E mi vado a comprare una cosa che arriva dalla Cina, dall'America, nonostante i dazi di Trump,
1: e non mi serve.
0: Ma me la compro. Esatto.
1: E perché me la compro se non mi serve?
0: Appunto, lussuria, ingordigia, cupidigia.
1: Allora, il problema nasce quando dobbiamo trovare poi il contraltare
0: della lussuria.
1: Cioè dire,
0: la parsimonia.
1: Non dovresti comprare le cose che non ti servono.
0: Sì.
1: Ma dovresti comprare solo cose che ritieni utili.
0: Ah, così come non dovresti fare sesso con una persona che non ti serve? Cosa c'entra?
1: Non dovresti fare sesso soltanto per... dovresti solo fare sesso per riprodurti?
0: Ma negli anni 80 e 90, che non c'erano questi e-commerce, come si faceva?
1: Ecco.
0: Vediamo se la musica ci dà ispirazione.
2: Oh yeah!

0: E la musica ci ha ispirato, negli anni 80 ragazzi. E 90 non è che c'era l'e-commerce che io con un click,
1: infatti,
0: mentre che ero accidioso e vizioso scrollavo e compravo,
1: si collega tutto. Scrolli, compri, ti fai portare scrolli il cibo direttamente dal,
0: anche perché oggi con questo voglia di fare shopping online non ti rendi conto realmente del valore della moneta, perché neanche la vedi più,
1: perché la moneta non la vedi,
0: e
1: la
0: tu vedi ce l'hai quel lì. Tasto acquista ora, acquista, metti acquista, nel carrello,
1: aspetta, la moneta non la vedi fin tanto che non ti dice impossibile acquistare, perché il limite carta non, perché nella carta c'è zero, perché poi tu acquisti poi scende e a un certo punto non puoi comprare più niente.
0: E poi siamo quasi in chiusura di puntata, come non citare la superbia.
1: Oh!
0: Voi superbi. Noi siamo forse tutti un po' superbi, perché l'esempio più immediato quale può essere? Io ti do un consiglio. Tu non lo ascolti.
1: Oh.
0: Ho ragione io, dovevi ascoltare il mio consiglio, ma non mi dispiace per te, sono contento perché visto non mi hai ascoltato.
1: Perché avevo ragione, questa se, quante volte succede questo, perché poi il consiglio?
0: Sì.
1: Il consiglio non è che è una cosa,
0: non è una legge.
1: Cioè, tu puoi anche prenderlo per buono, così come puoi anche dubitare e fare qualcos'altro.
0: Esatto.
1: Ma non per questo, se è il mal capitato di turno succede quello che tu avevi detto di non fare, devi godere
0: esatto.
1: Questa cosa, questa è superbia, ragazzi, superbia. La superbia bisogna, invece bisogna, come dire,
0: trovare la virtù opposta.
1: Trovare la virtù
0: qual
1: opposta.
0: Qual è?
1: Cioè nel tipo tu non hai ascoltato il mio consiglio, io te l'avevo detto, però sono qui vicino a te lo stesso e ti aiuto nel tuo insuccesso.
0: Quindi non godere degli insuccessi degli altri. Hai capito?
1: Sarebbe un mondo tutto diverso
0: se non avessimo questa nostra debolezza che ci induce al vizio. Ma intanto non perdete il vizio dello Shadows Light, che vi saluta Momò
1: che
0: abbiamo ancora dei brani in chiusura, ma il nostro spazio termina qui. Io ringrazio Angelo Franzone
1: e ringrazio Andrea Lombardo,
0: ma soprattutto ringraziamo voi. Ciao,
1: prossima settimana, prossima. Stesso posto, stessa ora, Shadows Light.
2: Andrea, senti, siete voi proprio i senza radio?

queste qua erano senza radio, ma come fanno radio se non è una radio? Li ascolti in media su diverse radio, li ascolti ogni giorno in qualsiasi orario, ma come fanno sti due senza radio a fare radio se sono senza radio? Ma come fanno sti due senza radio a farsi ascoltare radio se non hanno una radio? Ma come fanno sti due senza radio a fare radio se sono senza radio? Ma come fanno sti due senza radio?

0: i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327 0097 408.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
5: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
6: Sono io Roberta Calce. Siete pronti per fare questo bel viaggio insieme a me con My Chanson Air? Tutti gli artisti indipendenti e non solo. Iniziamo subito con Angelica Romagnolo, in arte Anela, Gioco di Rose.

0: Spagna.
1: Vi racconto questa storia, arriva dal Messico, dove durante una conferenza stampa presidenziale è stata letteralmente interrotta da un ospite inaspettato, un'anatra di nome Merlin. L'animale, pensate, è riuscito a superare tutti i controlli di sicurezza, rubando la scena ai giornalisti e diventando quindi la star assoluta del giorno sui social network, grazie anche al suo buffo portamento fiero. Chissà da dove è arrivata. Noi sappiamo invece che è qui ed è arrivata al nostro appuntamento di My Chanson Air, Clare con Estate del C.

Sapevate che gli ippopotami sanno volare? Oh, quasi, insomma. Nuovi studi scientifici hanno rivelato che quando questi giganti corrono alla massima velocità, si staccano completamente da terra. Per circa il 15% del loro passo restano sospesi in aria, cioè in pratica per frazioni di secondo, ok? Un ippopotamo però di 4 tonnellate prende letteralmente il volo. Incredibile, ma vero. Gattoni, questo è il nome, e il pezzo che ci propone è Stupide Illusioni.

Questa è My Chance on Air, dove voi potete diventare protagonisti. Come fare è semplice: mandateci il vostro brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it. Come ha fatto Lino Arcoraci, in arte Arco Beats, il brano è Fire.

0: Questo è l'appuntamento con I Remember Yesterday. Ci ascoltiamo Gala, Freed from Desire.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: Ed eccoli i saluti, termina ancora una volta l'appuntamento insieme a me Roberta Calce con My Chance on Air. Vi aspetto alla prossima puntata, non dimenticatevi di sorridere, ciao!
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Bene amici, bentrovati con l'onda giusta di Flashback Music Memories, appuntamento settimanale con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90, 2000. In studio per voi Corrado Menescalco. E allora si parte alla grande!

Allora amici, abbiamo aperto la grande con questo brano del 1998 per il duo Fats & Small, si chiama Turn Around. Sono un duo britannico di produttori di musica house composto da Jason Fats, Hayward e Russell Small. Aprirono sulla scena nel 1998 con il singolo Turn Around, un brano con voce campionata della canzone Reach Up di Tony Lee Lee. Grande sound della vostra Radio del Cuore, Flashback Music Memories.

Allora, chi non ricorda questo grande successo del 1984 per Giuni Russo, Limonata Cia Cia Cia è l'undicesimo singolo della cantautrice palermitana, il suo vero nome è Giuseppina Romeo in arte Giuni Russo, pubblicato nel mese di marzo del 1984 per la casa discografica CGD genere pop. Limonata Cia Cia Cia. Perché?

Sicuramente un grande successo che affiora alla nostra mente. 1984, Madonna con La Isla Bonita, il singolo della cantautrice statunitense Madonna, pubblicato il 25 febbraio del 1987 come quinto estratto dal terzo long play in studio, True Blue, genere pop latino. La Isla Bonita, Madonna. Musica con sentimento dal sound amico con Corrado Marescalco, Flashback, Music Memories.

0: Allora, sicuramente un grande successo degli anni 70 per la voce del Giardino dei Semplici, è il famoso brano musicale del gruppo pop rock italiano. Il Giardino dei Semplici, fondato a Napoli nel 1974, la canzone fa parte del loro grande successo commerciale degli anni 70, scritti da autori come Bigazzi e Totò Savio. Hanno venduto più di 4 milioni di dischi. Mi innamorai, Giardino dei Semplici, 1975.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e in particolare all'amico Corrado Marescalco. Ciao a tutti.

0: 2012, quando usciva questo grande successo dei Passenger. Si chiama Let Me Go, è il singolo del cantautore britannico Passenger, pubblicato il 24 luglio del 2012 come secondo estratto dal quinto album in studio, Hold the Little Lights, genere folk rock.
1: Sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go.
0: Musica senza tempo è il suono di Flashback Music Memories.

Allora, questo è il dilemma che si pone Claudio Baglioni, un giorno nuovo o un nuovo giorno. Questo è un brano del 1985, incluso in quel grande capolavoro dal titolo La vita è adesso, il sogno è sempre. 1985, Claudio Baglioni.

Ciao, sono Peppe Danoto, saluto tutti gli amici di Flashback Music Memories e un salutone forte a Corrado Marescalco. Ciao a tutti.

Allora teniamo il ritmo. 1996, momento in cui usciva questo grande successo di musica Eurodance anni 90. Living Joy con Don't Stop Moving è un gruppo musicale facente parte del genere dance Eurodance, principalmente attivo negli anni 90. Don't Stop Moving, Living Joy.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
5: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327 0097 408.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: musica leggera italiana con la regina che arriva dalle nostre parti, Flashback Music Memories, Laura Pausini con Resta in Ascolto 2004. È il brano musicale della cantante italiana Laura Pausini, è il primo singolo che anticipa l'uscita dell'on plane, appunto Resta in Ascolto del 2004, genere pop rock.
1: Ogni tanto penso.
0: Il grande sound anni 70, 80, 90 e 2000, Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

pietra miliare per la musica disco degli anni 70. La Bionda con Bandito, il brano di riferimento dei La Bionda, Carmelo e Michelangelo La Bionda, collegato a Bandito, è l'omonimo pezzo contenuto nell'long play omonimo pubblicato nel 79 dalla Baby Records. Io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento.

Un saluto a tutti gli amici, un buon ascolto e un saluto particolare al nostro carissimo Corrado. Grazie sempre per le emozioni che settimanalmente ci regali.

Allora, nel frattempo salutiamo il nostro suggeritore di questo brano, Fabio, che ce l'ha richiesto qui a Flashback Music Memories. L'amore vuole amore, 1997, Michele Zarillo, adesso si fa chiamare solamente Zarillo. È un celebre raccolta di successi di Michele Zarillo, pubblicato nell'ottobre del 1997. Il disco include i più grandi successi del cantautore italiano, due brani inediti, la title track L'amore vuole amore, ancora Ragazza d'argento, e nuove versioni di tre storici brani, dagli Esordi a Una rosa blu, La notte dei pensieri, ancora Su quel pianeta libero. Michele Zarillo. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

Ottimo, ottimo, siamo arrivati al 1981 per quanto riguarda Earth, Wind & Fire, Terra, Vento e Fuoco. Oltre 50 anni di carriera, hanno venduto circa 90 milioni di dischi e ricevuto ben 20 nomination ai Grammy Awards, vincendone 6. Il brano è famosissimo, singolo degli anni 80, Earth, Wind & Fire, con questo grande successo da Low Plane Rises, si chiama Let's Groove. Per ricordare la grande mente Maurice White and Phil Bailey. Suoni, emozioni, sentimenti affiorano in ogni nota musicale. Arriva Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: La ruota shuffle compilce ancora, naturalmente siamo arrivati al 2001 e arrivava Tiziano Ferro con questa canzone appunto del 2001, si chiama Perdono. È il celebre brano d'esordio del cantautore italiano Tiziano Ferro, pubblicato il 22 giugno del 2001 come primo singolo estratto dal suo album di debutto Rosso Relativo. La canzone è diventata un grandissimo successo. Perdono.
1: Se qualche fatto è fatto io però chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una
0: rosa. È il sound di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora, questo stile sensuale è una caratteristica dei brani di Donna Summer. Siamo arrivati al 1975, una cover di uno stile di disco music del celebre brano di Barry Manilow fu pubblicato appunto nel 1976 come primo singolo estratto da Long Plane Love Trilogy, prodotto da George Moroder e Pat Bellotte. Donna Summer con Could It Be Magic.

Ottimo, ottimo brano per la grande voce di Mina, Anna Maria Mazzini in arte Mina. Siamo arrivati al 1974, è il 25esimo long play in studio della cantante italiana, appunto Mina, pubblicato dalla PDU con distribuzione EMI italiana. Si chiama Distanze. Noi abbiamo terminato, adesso vi lascio con l'ultimo disco in programma. Arrivano loro, The Cardigans, con Erasure Rewind 1999. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua con la vostra radio del cuore, Flashback Music Memories. Ciao a tutti, bye.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
5: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
6: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
7: E voilà ragazzi, settimana dopo settimana, eccoci arrivati, nel cuore dell'agosto. Eh sì, proprio così ragazzi, da qui in poi l'estate andrà verso la sua conclusione, perlomeno insomma il grosso del turismo c'è in queste settimane agostane, dopodiché piano piano scemerà verso insomma la fine. Va bene, non voglio dilungarmi, ciao a tutti, sono Marco Mari, immancabile l'appuntamento con Flipper, siamo pronti per una nuova partita che ci permette di percorrere il 50% della nostra musica in Italia, l'altro 50% all'estero, musica che dagli anni 70 ci porta ai giorni nostri. Detto questo, partiamo molto morbidi con

Era il 1990 quando Nino Buonocore ci regalava questa dolcissima e malinconica Scrivimi. E intanto, ragazzi, quando si supera la metà di agosto e ormai si giocano anche le partite amichevoli tra le formazioni di calcio, vuol dire che si è vicinissimi alla ripresa dei campionati. E vabbè, ragazzi, ormai questo succede da molti, molti, molti anni. Dai che ci diamo un po' di ritmo, su, forza! Anche perché lo dobbiamo fare, dobbiamo dare il ritmo e la carica a tutti i nostri ascoltatori. Caldo o non caldo, ragazzi, estate o non estate, vacanze finite o vacanze non finite, è così. E tra poco daremo anche un'occhiata a quelli che sono gli argomenti curiosi, le notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi in questo nostro appuntamento di Flipper. Vi preannuncio che saranno tutti riguardanti animali, sì sì, proprio così, perché insomma la natura ci regala davvero delle cose molto particolari e quest'oggi, ragazzi, ne abbiamo come sempre con protagonisti i nostri amici animali. Intanto il ritmo è quello bello frenetico della dance degli anni 90. Era musica molto divertente, molto allegra, molto frizzante. Insomma, noi che quegli anni li abbiamo vissuti sappiamo di cosa stiamo parlando. E magari la facciamo anche ascoltare alle giovani generazioni, che ovviamente, come facevamo noi con i nostri genitori, ci diranno: ma che ce ne fregano di sta musica? Ma noi sì, invece, che l'abbiamo vissuta.

Il ritmo degli anni 90 nel nostro appuntamento di Flipper con Marco Mari. Allora ragazzi, vi devo i titoli delle notizie curiose che insomma abbiamo messo da parte per voi. Come detto, parliamo di animali. Tra poco parleremo di trichechi in avanscoperta nei boschi della Norvegia. Poi ci sarà spazio per una particolarissima amicizia tra un Siberian Husky e un cane e un cavallo negli States. E l'ultima invece vedrà protagonista in Brasile un maialino che, vivendo insieme ai cani, ha imparato ad abbaiare. Eh sì, davvero incredibile. Intanto ci fermiamo con la bella voce di Mietta.

La prima curiosità di oggi, ragazzi, ci porta in Norvegia, nel nord del paese, e per parlare di un leone marino, un tricheco. Questi animali sono agilissimi in acqua, ma sono molto impacciati per la loro mole quando si tratta di stare sulla terraferma, dove si mettono per intere giornate al sole a scaldarsi. Ebbene, è molto difficile vedere trichechi che vanno a spasso all'entroterra. Pensate che invece alcuni giorni fa è stato notato uno di questi leoni marini addentrarsi oltre 200 metri dalla riva all'interno di un bosco, di una foresta. Evidentemente l'animale era curioso di vedere cosa c'era lì. Chissà che cosa succederà, anche perché poi cosa succede? Che quando poi magari si inoltrano non riescono a tornare indietro, stremati dalla fatica se ne vanno, cioè muoiono, come è successo ad una femmina di questa specie nel 2022. Sono abitudini che generalmente i leoni marini non hanno, quelle di andare a spasso nella terraferma, ma evidentemente qualcuno di loro quest'indole ce l'ha. Beh, noi auguriamo al protagonista di questa notizia di essere riuscito a ritornare praticamente a riva e poi tornare a tuffarsi nel mare. Ed ora ci spostiamo negli anni 70.

un giovanissimo pupo con una canzone dedicata ad un amore evidentemente vacanziero. Ti scriverò, ragazzi, siete all'ascolto di Flipper, il nostro percorso di 60 minuti nella musica degli ultimi 50 anni, al 50% italiana, al 50% internazionale. Già già, proprio così. E adesso, visto che si parla di 50% di musica italiana, 50% internazionale, tocca agli 70 stranieri. Dai che balliamo un po' con i mitici Earth, Wind and Fire.

Qualcuno mi dirà, ma come Marco Mari, 50% di musica italiana, 50% di musica internazionale, ma qui c'è una canzone che è cantata in inglese, sì, ma le Lollipop sono italianissimo. E questa è la loro nuova produzione per l'estate in corso, ovvero... Stay Now, si chiama così. Allora, a proposito di musica internazionale, restiamo in tema di voci femminili. E intanto vi dico che tra poco vi parleremo di una bellissima amicizia molto particolare nata in una fattoria dello Utah tra un Siberian Husky ed un cavallo.

Sia e la sua Chandler ci ha portato in Utah. Siamo a Glover, cittadina dello Utah, dove sorge la fattoria di Mandy, che tra le varie attività che propone ha anche un maneggio. E qui c'è da raccontare questa singolare amicizia fraterna tra un Siberian Husky, cui nome è Rasco, e un bellissimo stallone dal manto nero. Pensate che tra i due c'è questa grandissima amicizia, i due sono inseparabili. Quando il cavallo va a fare le sue trotterellate, il cane lo segue e viceversa. Pensate che l'Husky ha persino imparato a mangiare il fieno. Quando il cavallo, insomma, va a mangiare, anche lui l'accompagna e mangia pure il fieno. È diventato, come dice la proprietaria della fattoria, una sorta di piccolo pony. Poi i due giocano anche, perché quando il cane abbaia, il cavallo va a prendere una palla con un manico, gliela lancia, il cane va a correre, la prende, poi i due si rincorrono, eccetera. Bellissima amicizia, davvero particolare, tra due quadrupedi assai diversi tra loro.

Un bel pezzo dance di quest'estate 2026, questo del DJ Funk Deluxe, I Am Still Standing. Allora ragazzi, sono settimane, quelle d'agosto come anche quelle di luglio, in cui in Italia o nelle quali in Italia c'è pieno di turisti, e ci capita anche di vedere turisti che guidano all'inglese, cioè dalla parte con il volante a sinistra. Ma vi siete mai chiesti il perché in Inghilterra si guida dalla parte opposta che in tutto il resto d'Europa? Pensate che nel Medioevo era così in tutta Europa, quindi si guidava a sinistra perché molto spesso i cavalieri giravano naturalmente a cavallo e dovevano avere la mano libera per impugnare la spada per affrontare eventuali duelli con malfattori, criminali, eccetera. In Inghilterra è rimasto così anche nell'età moderna, quindi si è pensato di non sconvolgere l'abitudine di una popolazione che da secoli guidava o si muoveva a sinistra.

Una canzone che ha fatto parte del primo album di Marco Masini, quello che veniva aperto da Disperato. Ti vorrei. Riagganciandomi un attimo al discorso della guida a sinistra in Gran Bretagna, vi devo il resto. In Europa perché si è cambiato invece e si guida praticamente dalla parte destra della strada? È stato Napoleone a cambiare le regole, forse proprio per dare un tocco diverso, per dare proprio uno scossone a quello che era il sistema che vigeva invece in precedenza. E così, insomma, tutta l'Europa ha pensato bene di cambiare praticamente il percorso da tenere durante gli spostamenti. La Svezia è stata l'ultimo paese che negli anni 60 in una notte ha disposto che tutti dovessero guidare o perlomeno percorrere la strada a destra invece che a sinistra. Secondo me è stato un flash, un trauma per tutti gli svedesi. Tra poco, ragazzi, vi daremo l'ultima curiosità e parleremo di... Beh, lasciando perdere gli Acqua con Barbie Girl, parleremo di un maialino che abbaia. In the

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Lancia la pallina di Flipper e viaggia nella musica dei ricordi con Marco Mari.

No, non si chiama Tu cuore non hai, si chiama Dopo la tempesta, questa canzone di Marcella Bella che portò ad un festival di Sanremo degli anni Ottanta. L'ultima curiosità di oggi, come ho detto, tutte e tre sono legate ad animali. Protagonista è Pedro, un maialino domestico che vive a Coritiba insieme alla sua padrona umana e ad altri due quadrupedi, due cani, Jorge e Magdalena. Bene, questo maialino si è ambientato così bene con gli altri due cani che ha imparato ad abbaiare. A dire la verità, i maiali sono animali molto comunicativi ed emettono tutta una serie di suoni, di rumori per farsi capire e per comunicare con gli altri soggetti che girano loro intorno. Comunque questo maialino ha stupito davvero tutti. Ci sono anche delle immagini, ci sono anche dei filmati posti dalla proprietaria, da questa signora che si chiama Michelle e abita, come detto, a Coritiba. Ragazzi, andiamo con l'ultima di oggi? Ci spostiamo ora oltre Alpe. Uno dei pochi pezzi francesi che nel nostro paese negli anni Ottanta hanno avuto un ottimo successo. E questo di Guèche Patie.

0: E con Etienne di Guèche Pâté, canzone che tra l'altro ha partecipato al Festival Bar in quell'anno, cos'era, l'87 se non ricordo male, vado a memoria ragazzi. Abbiamo completato anche quest'oggi l'appuntamento di Flipper, ci siamo giocati tutto, canzoni, palline, notizie e tempo a disposizione. Io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi aspetto alla prossima, ciao a tutti!
1: Game over.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
5: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
4: Seguiteci numerosi.
5: Buon ascolto.
6: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327 0097 408.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Benvenuti cari amici, è passata un'altra settimana e sta per partire il nuovo viaggio della Time Machine di Yub DJ. Il viaggio della settimana scorsa della macchina del tempo vi è veramente piaciuto, sono molto contento, ho ricevuto un sacco di messaggi e vi ringrazio, continuate a scrivermi sia su Instagram che su Facebook che su Mixcloud che su TikTok cercando Yub DJ, che si scrive con la Y, come York e come Yankee. Quindi, preso dall'entusiasmo, del vostro entusiasmo che mi ha contagiato, ho scelto di fare un viaggio simile questa settimana. Quindi ho fatto ancora un sacco di ricerca dentro le classifiche degli anni sempre tra il 94 e il 2004, perché secondo me è qui che si sviluppa il cuore della musica che vi piace, che ci piace e ascoltiamo sempre durante la nostra macchina del tempo. Ma non voglio anticiparvi troppe cose, voglio lasciarvi scoprire questa Time Machine che secondo me è venuta meravigliosa, brano dopo brano. Partiamo da una hit incredibile del 1994, sentite cantare in sottofondo Alexia, lui è Ice MC e questa è It's a Rainy Day.

Oggi abbiamo iniziato un po' troppo forte, non lo so, dovete ascoltare tutta la playlist per capire oggi che cosa è uscito, perché veramente questa Time Machine ci farà volare, vi farà volare e spero che stiate già ballando. Andiamo avanti con un altro brano del 1994, probabilmente meno mainstream di quello che abbiamo appena ascoltato, ma comunque un brano che è arrivato famosissimo, potentissimo in tutte le classifiche. Loro sono un gruppo Eurodance tedesco super rappresentativo di questo sound degli anni 90, si chiamano Fun Factory e la canzone è Close to You.

Bella, vero? Io non so se ve la ricordavate, spero di sì, oppure spero di avervi sbloccato un ricordo, come si dice adesso. Ma andiamo avanti con un altro brano iconico degli anni 90, uscito nel 1996. Loro sono i BB con 7 Days and 1 Week.

e probabilmente in questo periodo del 1996 la scoperta della musica ci portò a far crescere, a far andare, entrare di brutto nelle classifiche la musica trance, perché possiamo dire che questa è una canzone trance melodica, dai, passatemelo, se qualcuno non è d'accordo me lo dica. Andiamo avanti con un brano del 1995 che è esploso a livello internazionale nel 1996, lo abbiamo già messo in qualche time machine nelle edizioni passate, sì, qualche settimana fa probabilmente. Loro sono un gruppo elettronico britannico, si chiamano Underworld e la canzone famosissima è Born Sleepy.

E siamo passati da un brano di estrazione assolutamente trance a un brano che secondo me può entrare benissimo nella scena techno progressive di quegli anni. Andiamo avanti facendo ancora un'evoluzione, sì, perché in quegli anni evidentemente le classifiche ci portavano veramente in questa direzione, perché il prossimo brano è un brano di un producer italiano che è legato alla scena techno, alla scena hard trance. Lui è Rex Anthony, la versione della canzone che stiamo per ascoltare è remixata da Joy Kitty Conti e si chiama Capturing Matrix.

Allora capisco che possa non essere per tutti, perché non è detto che a tutti piaccia un genere un pochino più spinto, un po' meno cantato, però secondo me questi sono pezzi bellissimi che fanno parte della storia della musica degli anni 90. Spero vi sia piaciuto ascoltare anche Rex Anthony. Andiamo avanti con una cosa un pochino più facile. Siamo sempre più o meno in quegli anni tra il 95 e il 96. Lei è una cantante italiana che ha già cantato in questa Time Machine, ma non era lei la protagonista del disco. In questo caso è proprio lei, Alexia, con Mi.

E sono sicurissimo che questo pezzo se lo ricordino tutti, anche i meno addicted. Si può dire addicted in radio? Agli anni 90, perché è un brano famosissimo di Alexia che ha girato tantissimo. Anche se vi devo dire la verità, ho visto qualche giorno fa un reel su Instagram o un TikTok, non mi ricordo, dove c'erano questi ragazzi che, giovani, guardavano Alexia e dicevano che non sapevano chi è e che è abbastanza antipatica. E la cosa mi ha colpito perché io ho tutta un'altra cosa in testa per quanto riguarda Alexia, ma ci sta, siamo generazioni diverse. Andiamo avanti con una cosa più interessante, un brano del 1997. Ad un primo ascolto potreste dire: ma Yup, ma che cosa stai mettendo oggi? Invece poi, quando parte il ritornello, vi si scatenerà nella testa il ricordo di questa canzone bellissima. Loro sono un gruppo britannico che si divide tra musica elettronica, bossa nova, down tempo, club culture. Si chiamano Smoke City e la canzone che stiamo per ascoltare si chiama Mr. Gorgeous and Mrs. Curvaceous.

Sono sicuro che appena è partito il ritornello l'avete riconosciuta e sono anche abbastanza convinto che non sia un brano che ascoltiate sempre, come non lo ascolto sempre neanch'io, per dirvi la verità. Ma andiamo con una delle vere bombe di questa Time Machine. Siamo nel 1997, loro sono arrivati e hanno sconvolto la scena della musica dance di fine anni 90. Si chiamano Aqua e questa è Barbie Girl.

Io me lo ricordo benissimo quando è uscita Barbie Girl. Mi ricordo che guardavo sulla televisione a tubo catodico. Caspita, sembra che siano passati 100.000 anni. I video che mi piaceva anche molto, mi faceva sempre sorridere. Vabbè, ma andiamo avanti. Andiamo avanti con un altro brano che abbiamo cantato, ballato, suonato tantissimo, del 1998. Questo è un progetto italiano che si chiama Extreme e la canzone, che è veramente una bomba, si chiama Love

E per la prossima fermata la macchina del tempo cambia e da auto diventa un autobus. Sì, perché direte voi? Perché andiamo, siamo già nel 1998, dove c'è questo gruppo Eurodance olandese che è molto famoso per il suo suono colorato, allegro, festoso. Lo riconoscete subito, forse avete già capito sentendo il sottofondo di quello che sto presentando. Loro sono i Venga Boys con questa canzone che si chiama We Like to Party.

grazie per il vostro viaggio sul Venga Bus. Noi adesso abbiamo bisogno di andare avanti, quindi ci spostiamo nel 1999 per un altro brano che sono sicuro abbiate ascoltato e ballato 100 milioni di volte. Lei è una delle cantanti italo dance più riconoscibili della scena degli anni 90. Questo disco, fra l'altro, è il singolo di lancio dell'album che l'ha veramente portata alla fama internazionale. Lei è Kim Lucas e il brano si chiama All I Really Want.

cosa di cui sono più contento presentandovi il prossimo brano è che penso che questo artista si sta riaffermando a livello mondiale dopo un periodo, non voglio dire di silenzio perché non è vero, ma in cui era stato un po' meno considerato per il suo operato. Sta girando tantissimo ultimamente, l'avete visto ancora nei social, Instagram e TikTok, per una polemica, giusta dal mio punto di vista, sui livelli sonori dei concerti. Comunque qui è il 1999, lui è Gigi D'Agostino e spara una bomba nell'orbita che si chiama Another Way.

E questo è uno dei capolavori di Gigi D'Agostino degli anni 90. Sebbene ve lo torno a dire, ve lo ripeto, io sono veramente contento di ricominciare a sentirlo fortemente, vederlo fortemente nelle produzioni, nei grandi eventi, nelle manifestazioni. Ho visto che suonerà all'Ushuaia e Ibiza, che è, lo sapete, dai, lo sapete benissimo, è uno dei posti più importanti.

momenti dove suonare in questi anni per un DJ di musica dance, house, EDM, dite quello che volete, insomma chiamatela come volete, ma comunque andiamo avanti perché anche il prossimo pezzo è un pezzo che ha veramente tanto da dire. Siamo nel 2000, c'è questo duo French House che è formato da Yann Destagnol e Romain Tranchart, si chiamano Mojo, la canzone famosissima e bellissima si chiama

E anche il prossimo artista è un artista che c'è spessissimo in questa Time Machine. Perché? Perché se lo merita, perché in questo periodo ha fatto veramente tanta musica bellissima che ancora balliamo, che ancora ascoltiamo, ma che ci scuoteva tantissimo in quel periodo. Il progetto Italo Dance, perché ricordatevi che non era da solo, perché sono due fratelli. Il progetto Italo Dance si chiama Prezioso. Alla voce c'è Marvin e questa canzone del

ormai chi ascolta la Time Machine con regolarità sa che Prezioso a me fa impazzire, è uno dei miei artisti preferiti, soprattutto in quel periodo. Andiamo avanti, disco del 2001, lei è Kylie Minogue, il disco si chiama Can't Get You Out of My Head.

l'abbiamo veramente ballata tanto e ascoltata tanto nel 2001, perché oltre a essere diventata un fenomeno nelle discoteche era anche una canzone super passata in radio. Ma andiamo avanti, siamo sempre nel 2001, loro sono i French Affair e la canzone che stiamo per ascoltare si chiama Sexy.

Arriva un disco rivoluzione. Io non lo metto tantissimo nella Time Machine, ma l'abbiamo già ascoltato qualche volta insieme. Siamo nel 2002. Questo è un gruppo elettronico italiano, tra i progetti più internazionali della scena dance electro italiana dei primi anni 2000. Si chiamano Planet Funk e il disco famosissimo è Who Said.

sta per arrivare, mamma mia cosa sta per arrivare. Io non so se vi ricordate questo disco e spero che quando lo sentirete vi farà scatenare. Siamo nel 2002, questo è un altro progetto house elettronico italiano, si chiamano Psycho Radio e il disco che secondo

A me piace veramente tantissimo questo disco, spero che piaccia anche a voi, spero vi sia piaciuto, spero di avervi sbloccato un altro ricordo, fatemelo sapere, scrivetemi, andiamo avanti con un disco del 2003 che ho la certezza di non dovervi sbloccare, perché lo si sente ancora tantissimo a distanza di oltre 20 anni, lo si sente nelle spiagge, lo si sente in radio, lo si sente alle feste, è un disco ballatissimo, lui è un altro DJ e producer italiano, si chiama Junior Jack e la canzone del 2003 si chiama E.

della settimana non vi nego che mi era rimasto in canna dalla settimana scorsa, perché la trasmissione è finita prima che potessi metterlo, e quindi ho detto mi dispiace proprio non suonarlo, non farlo ascoltare ai miei ragazzi, e quindi eccolo qua, siamo nel 2003, è diventato però di successo veramente nell'estate del 2004. Loro sono gli Aiduci con Dragostea di

0: Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea.
1: Niente, mi dispiace per Aiduci, perché ogni volta questa canzone viene sacrificata malamente, perché non ci sta, non ci sta. Troverò il modo, farò una puntata partendo con questa canzone, almeno la ascoltiamo tutta una volta per tutte e mi levo questo pensiero. Va bene ragazzi e ragazze, grazie mille per essere stati all'ascolto anche oggi. La Time Machine è arrivata al termine, spero che anche la selezione odierna vi sia piaciuta, fatemelo sapere. I canali per contattarmi sono sempre i soliti, perché mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee, ve lo dico sempre, ormai vi sarete stupati. Su Mixcloud fra l'altro trovate tutte le registrazioni di Time Machine di tutte le puntate, potete ascoltarla quando volete, dove volete, come volete, in forma assolutamente gratuita. Se invece non ve ne frega niente e preferite ascoltare Time Machine sulla radio, non vi preoccupate, mi trovate sempre qui, stesso posto, stessa ora, la prossima settimana. Ciao!

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
5: Io sono Daisy Claire.
6: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
4: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
7: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327 0097 408.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.

sopra il pianoforte e poi, insieme al cane mio, un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi, di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto,

0: internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un grande abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per partire con una puntata speciale di questa trasmissione. Ogni tanto facciamo delle puntate a tema, andando a riscoprire cose del passato. In quella di oggi ascolteremo delle cover di brani storici, usciti in tempi passati, però ripresi in chiave più attuale, quindi versioni uscite negli ultimi 2 o 3 anni al massimo. Cominciamo subito con un pezzo datato 1966, portato al successo da una band che si chiamava Lovin' Spoonful, guidata dal cantautore John Sebastian, uno degli eroi qualche anno più tardi a Woodstock. Si intitola Summer in the City e lo riascoltiamo in questa versione un po' punk, un po' gotica, di una band che si chiama Damned. Summer in the City.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un album molto interessante questo dei Damned, che è uscito a gennaio 2026. Varie cover di vari artisti molto molto importanti, cito i Kings, Rolling Stones, Pink Floyd, gli Animals, gli Yardbirds, ma in questo caso una rilettura di un brano del 1966 di Loving Spoonful, si intitolava Summer in the City. In questa versione molto particolare di questa band londinese, attiva dal 1976 e sempre guidata dal leader storico Dead Danian. Una formazione che in tempi recenti ha perso anche il proprio chitarrista originale, ovvero Brian James. Ma noi continuiamo con un brano datato 1967, si intitola People Are Strange. È un brano dei Doors che riascoltiamo in questa versione molto particolare dei Birds on a Wire. Un duo franco-brasiliano ci fanno riascoltare alla loro maniera People Are Strange, con una coda molto particolare intitolata When I Ride.

Shockwave. Rosemary Stanley e Dom Lanenia interpretano questa canzone con arrangiamenti minimali basati principalmente sulla voce e sul violoncello. Un modo particolare per unire un classico dei Doors del 1967 e una composizione di Moriarty. Terzo album per questo duo franco-brasiliano dal titolo Nues Ardentes, che è stato pubblicato ad ottobre 2025. Continuiamo con Melissa Kassab, che ci fa riascoltare un brano di un anno dopo, del 1968, portato al successo da Tommy James e The Shondells, si intitola Crimson and Clover, un brano famoso anche nella versione italiana di Patrick Sanso, ma lei è Melissa Kassab.

Soli si muore, voglio l'amore. Così cantava Patrick Sansom, ma questa è una cover del pezzo originale di Tommy James e The Shondells. Lei si chiama Melissa Kassab, un'artista svizzera nata a Ginevra nel 1990 che ha rallentato questo brano trasformandolo in una ballata folk molto molto intima, molto particolare, tutto sommato anche abbastanza diversa dall'originale del 1968. Brano che comunque conserva la magia originale dandone una nuova lettura, una nuova colorazione, così come la dà Lucinda Williams a un classico dei Beatles, si intitola Don't Let Me Down, brano del 1969 registrato durante le sessioni di Let It Be. Il brano è stato scritto da John Lennon ma fu poi accreditato a Lennon McCartney. Don't Let Me Down, Lucinda Williams.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trasmissione in particolare di Rock Wave, quella di quest'oggi. Questa era una riedizione di Don't Let Me Down dei Beatles, brano del 1969, nella versione di questa bravissima cantautrice molto sfortunata, ovvero Lucinda Williams. Lei che ha omaggiato tantissimi artisti nella sua carriera, nel 2025 ha fatto uscire un omaggio ai Beatles, registrato ad Abbey Road, con 12 brani da lei reinterpretati. Artista classe 1953, nata in Louisiana. Curiosità, nella versione originale c'era presente al pianoforte il bravissimo e compianto Billy Preston. Ma ora un altro classico, 1970, stiamo andando più o meno in ordine cronologico, ma dopo faremo anche qualche salto. Questo è un brano targato Crosby, Stills, Nash & Young, si intitola Helpless.

Bisognava ascoltare anche l'ultimo acuto vocale di questa formazione che si chiama Wandery Hearts. Hanno ripreso interamente l'album Deja Vu del 1970 di Crosby, Stills, Nash & Young e l'hanno rifatto alla loro maniera con dei cori veramente molto interessanti, quelli di Tara Wilcox e di Chess Whiffen. Questo è un trio che ha esordito nel 2019 tra folk moderno, folk attuale, anche in questa loro personale versione di Helpless, capolavoro di Neil Young, che tornerà più tardi con un altro pezzo, Neil Young, ma non ovviamente i Wandery Hearts. Quella che arriva ora è una canzone di Bobby Charles del 1972, reinterpretata da Paul Weller, si intitola Small Town Talk e Paul Weller la ripropone con uno stile molto particolare, molto intimo, che esalta un po' la sua voce, ma anche il testo di questa canzone. Fa parte di un album uscito nel 2025 dal titolo Find Eldorado, in cui Paul, ricordo ex leader degli Style Council, prima ancora dei Jam, ha rieletto alcuni autori che hanno in qualche modo influenzato la sua carriera musicale. Cito i Kinks, Bobby Charles per l'appunto in questa canzone, ma poi anche Richie Evans, Brian Protreau e molti altri che vi invito ovviamente a scoprire. Small Town Talk nella versione di Paul Weller.

Collaborazione molto particolare tra Brian Fallon, che è il leader dei Gaslight Anthem, e il progetto Flotilla, nato a Los Angeles, che è nota per fare delle pubblicazioni con vari ospiti e vari stili musicali. Il pezzo è del 1976, un classico della band Blue Oyster Cult, qui riletto in una versione molto intimista ed atmosferica, una versione molto particolare di questo classico della musica americana. Vi avevo detto che Neil Young sarebbe tornato, in questo caso è insieme a Stills per quanto riguarda questo progetto Stills Young Band del 1976, l'unica uscita discografica di questi due personaggi che sembra non andassero poi molto molto d'accordo. Noi lo riascoltiamo in una versione del cantautore americano Steve Earle, nato in Virginia nel 1955. Long May You Run, per voi qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Steve Earle con questa versione di Long May You Run attribuito alla Thieves' Young Band, anche se poi la canzone è stata scritta dal grande Neil Young ed era una canzone dedicata a una sua chitarra del 1948. Lui diceva che tu possa correre a lungo. Un album di cover intitolato Heart of Gold, The Songs of Neil Young, è uscito nel 2025. I proventi sono andati alla Bridge School Orchestra, un'organizzazione che Neil sostiene da tanti e tanti anni. C'erano vari artisti, oltre a Steve, hanno collaborato i Lumineers, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. Una canzone italiana per un cantautore romano che riprende un classico di Lucio Battisti, Amarsi un po'. Lui è Valerio Billeri e lo ascoltiamo in questa versione registrata dal vivo al Teatro Trastevere di Roma nel marzo 2025. L'originale era del 1977, faceva parte dell'album Io Tu, Noi Tutti, Amarsi un po', da Valerio Billeri.

0: Rock Wave.
1: Amarsi un po' l'abbiamo riascoltata in questa versione di Valerio Billeri, cantautore romano, tra l'altro tifosissimo della Roma, e mi sembra anche giusto, che restituisce la delicatezza dell'originale, però senza tradirne lo spirito del grande Lucio di Mogol, brano che ribadisce anche il legame di Billeri con la canzone d'autore italiana, ripeto, registrata al Teatro Trastevere nel 2025. E ora Blonde Shell ci fa riascoltare un classico dei Talking Heads, si intitola Thank You for Sending Me an Angel, brano d'apertura dell'album del 1978 More Songs About Buildings and Food, una canzone coprodotta da Brian Eno. Blonde Shell.

Blonde Shell, pseudonimo di Sabrina Teitelbaum, artista losangelina che ha esordito come Baum, ha riproposto questa versione molto particolare di un pezzo dei Talking Heads, Thank You for Sending Me an Angel. Il brano è stato inserito in una compilation che celebra il film del 1984 diretto da Jonathan Demme, Stop Making Sense, un film concerto in cui venivano ripresi i pezzi più famosi della band di David Byrne. A quella scaletta avevano partecipato 16 artisti, tra cui Paramore, Cavemen, Linda Lindas, i grandiosi The National e molti molti altri. Il pezzo che arriva ora è un brano del 1982, si intitola Let's Go to Bed, che riascoltiamo in questa versione di Broken Beer.

0: Il meglio della musica rock.
1: Broken Bear, Let's Go to Bed, questa formazione che arriva da Londra è un duo che è stato paragonato a band come Radiohead, Cranberries, Fleetwood Mac, addirittura Nirvana, ma loro hanno ripreso questo brano del 1982 dei Cure, che a suo tempo ha segnato la svolta pop della band. Era uscito come singolo e poi è stato incluso nella compilation Japanese Whisper e poi in varie raccolte uscite anche successivamente. Questa versione è stata inclusa in una compilation che si intitola Pictures of You, una compilation benefica con artisti di vari paesi da tutto il globo. E a proposito di Londra, la band che arriva ora si chiama London Plane. Loro però sono newyorkesi e sono nati nel 2014. Sono guidati da David Mosey e riprendono un classico del 1984 dei Bronski Beat, un trio synth pop scozzese nato nel 1983 e autore di 3 album. Il brano si intitola Small Town Boy, è famosissimo, e questa versione è stata prodotta da Carlos Dengler, ex componente degli Interpol. Brano molto oscuro, con questa voce molto teatrale di Mosey, con sintetizzatori e chitarre che rompono un po' questa atmosfera molto drammatica. Small Town Boy in questa versione dei London Plane, tutta per voi qui a Rock Wave.
2: Leave in the morning with everyone.

State ascoltando una trasmissione un po' particolare per quanto riguarda Rock Wave, una puntata di cover che ogni tanto facciamo. Spero che la trasmissione vi stia piacendo, anche perché noi la continuiamo alla grande con questo brano famoso e portato al successo dai Cult. Loro si chiamano Dandy Warhols e si intitola Rain.

0: Andy Warhols con questa versione di questo pezzo dei Cult del 1985, grande successo di questa band dall'album Love, la band di Ian Hansberry e di Duffy, dove veniva fuso il punk rock con atmosfere gotiche e anche hard rock, in questa versione un po' diversa dall'originale, anche se l'energia tutto sommato è la stessa. Andy Warhols, band nata nel 1994, arrivano dall'Oregon e hanno fatto quest'album di cover intitolato Pin-Ups nel 2026. Il titolo richiama un altro album di cover di tanti anni prima del grande David Bowie. In questo caso loro riprendono brani dei Cure, dei Clash, degli America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles, Marilyn Manson, Damned, New York Dolls.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
0: I Hang My Head è un brano di Sting del 1996, ripreso nel 2002 da Johnny Cash, che l'aveva resa una ballata molto cupa e molto intensa. Noi l'ascoltiamo in questa versione degli Endless Blue dal vivo nel garage di uno dei due componenti della band. I Hang My Head.

registrato dal vivo nel garage di uno dei due componenti di questo duo americano, ovvero nel garage di Nick Mitchell. La cantante invece si chiama Laura Hill. Erano gli Endless Blue con I Hang My Head, brano di Sting portato al successo anche da Johnny Cash, ma ora dalla Svezia arriva un rifacimento di Into My Arms, grande brano di Nick Cave and the Bad Seeds. Lei si chiama Likely Lee.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande brano, anche l'originale di Nick Cave, Into My Arms, nella versione di Lucky Lee, cantautrice svedese che ha pubblicato vari album, 5 esattamente, una carriera molto importante e una bella versione di questo classico del 1997. Fa parte di un EP di covers dove reinterpretava alla sua maniera, con delle versioni minimaliste, alcuni classici, per esempio c'era anche Stand By Me di Benny King. Una band italiana che si chiama Lennon Kelly, arrivano da Cesena, sono nati nel 2011 e si fanno riascoltare un brano del 2002 portato al successo dai Bad Religion. Il brano si intitola Sorrow, loro sono i Lennon Kelly.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Bella versione di Sorrow, brano del 2002 dei Bad Religion. Lennon Kelly insieme ad altre band hanno fatto parte di questa raccolta The Kids Are Alright, pubblicata nel 2025 per il collettivo PGA, che sarebbe l'acronimo di Punk Goes Acoustic. Praticamente una raccolta benefica di cover di band con una certa attitudine punk per sostenere il progetto L'Isola Che Non C'È, impegnata nell'inclusione delle persone con disabilità. Band romagnola che unisce folk e punk con strumenti tradizionali. Ancora un progetto italiano, che è quello di un tributo ai Bright Eyes. Intanto ci ascoltiamo la canzone, poi vi dirò qualcosina di più. L'originale è del 2005, si intitola Poison Oak, loro sono Linda e Boccaleone.

vi dicevo di questo progetto italiano che è dell'etichetta What the Fuzz Records, in cui 17 artisti tra l'indie folk e lo-fi rieleggono alcuni brani dei Bright Eyes, ovvero la band di Conor Oberst. In questo caso il pezzo era Poison Oak del 2005, reinterpretata da Linda Gambino e Boccaleone, progetto bergamasco guidato proprio da Marco Boccaleone. Una versione molto intima, sicuramente di grande impatto emotivo. La compilation, lo ricordo, è stata curata da Carlo Pinchetti. Ma ora attenzione, perché arriva il boss, arriva Bruce Springsteen, proprio insieme a Jess Malin, un pezzo dal titolo She Don't Love Me Now, brano del 2015, ripreso in questo tributo a questo artista sfortunatissimo.

0: il meglio della musica rock.
1: She Don't Love Me Now, un brano bellissimo reinterpretato da Bruce Springsteen per questo originale

del 2015, scritto da Jess Malin, incluso in un album in cui 30 artisti hanno reinterpretato 27 canzoni del suo repertorio, dagli esordi degli anni 80 fino all'album del 2021. I proventi di questo tributo vanno interamente a Jess Malin, che è stato colpito da un ictus inoperabile al midollo spinale che l'ha lasciato paralizzato dalla vita in giù. Molti i nomi coinvolti, come Billy Joe Armstrong dei Green Day, poi Susanna Hoffs delle Bengals, Little Steven, Lucinda Williams, Elvis Costello, i Counting Crows, ma ce ne sono veramente tantissimi per arrivare per l'appunto a 30. L'ultimo brano in scaletta è una cover di un brano di Elliott Smith del 2007, bravissimo artista scomparso nel 2003. Il brano si intitola Angel in the Snow e viene ripreso dai Fleet Foxes in un brano che è stato contenuto in una colonna sonora di un film natalizio uscito a dicembre 2025 dal titolo Oh What Fun. Il film è il classico film senza grandi pretese, comunque carino, ma questa cover mi è piaciuta in modo particolare. Siamo alla fine, vi mando un abbraccio fortissimo ed ora Fleet Foxes per voi. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.

Tibet.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.